bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.
2: Hello there. Why hello there?